0: solo. Donde vos estás, suena tu música. 105.9, más música.
1: Io non so più cos'è normale, un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.